Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

O triste cobona, custi sciardina che sono buchè, custaria doce che adore limone, che luna con mare con l'ombra da notte, va che consegna stasera pallotta, chissà che per dieci facesse cadere. Ce le sorrienda per sapere stufatta come va, venne a capo provo sai rignando e maraciare, venne nel vide figlioli più bella rosola, ma difficoltà.

cerca già no. Non è scudoso moderna maniera, ma lascia fai che lo dice da no. E quando vera che l'una c'è tra, se ci va trovando sa strega da me, e si matira per darlo non vasa, ma tena che a mano per dire che consente. Non vasa solo non vuole 900, che sono felice e mi sento un re.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Addio Marie, ti saluto, me ne parlo.

Mentre Tina Gartolina la già scriverà così. Parità ce l'ha sata, e mo trova da nata, a nata che non sa che carattere sei tu, ma io che te conosco non

e alla prima stazioncina ha già scritta di accussì. Maritaggio lassate, e mo trovo tanato, anato che non sape che carattere sei tu, ma io che te conosco non te voglio avere più.

bella con luce, bella con la bocca, bella una stella, sì. Tu con sti ponte stelle mi pungi il cuore e mi fai morire. Aveva mai sposata fino a mesi e tu dicesti no, tengo da fare. Lo sai che a Roccaraso devo andare, io sono nata piscia, che mi importa di sposare. E non sta bene, sei una vigliacca, Maria, mi spacca il cuore.

nici ca să și nu congresi, ue del tuo scesse, io me ne freghi. Vrei ben asciam, non dubbier da me, e me lo trovo alla domenica. T'assicuro sì che se vai lassù, certamente non disposo più. Bocca, che bella bocca che tiri in bocca, ma che ne fa? Quando è la stessa bocca che tiri in bocca, mi hai detto no. Mi fai parlare solo come un pazzo, tu preferisci la neve e il nostro cuore, che batte forte a palpiti d'amore. Vuoi partire via e mi resti solo qua, e non sta bene, si navigliacca, Marì, mi spacca il cuore, ma fai cilecca, Marì.

croce se io me ne freghi, vreve nasciate tutto per tablù, e me ne trovo nate meglio di. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più. Ehi, Gianni, ma perché Gianni, ne vieni Gianni, che Gianni ha fatto? Questo non mi stupisce, mi interessa, vuoi lasciare? Ti miso cupoloni e pantaloni, e scarpe che ne trovi a sciarpelano. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai che è?

Mi scassi il signo, tu compri il sugo del tuo sciosso, io me ne freghi, frega, nasciato tutto via da me, e me ne trovo la vendita. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più, nasciato tutto via da me, e me ne trovo la vendita. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: E come diceva il grande Gigi Di Giacomo, canta Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte.

Leva l'inigricere fosfato bromotella edizionata di TT bicarbonato borotalk e semolina cataplasma e secolina una mustata fiorentina murtarello ribanina con un mezzo litro di vino un caffè con caffeina grammi 003.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

terra di Aram, ci ampia dallo suo come specchio. E quando si fa notte, c'è un fruscio di vento che s'ammuccia dentro di fosse, e rivigli tu cucco, e ci fa nascere.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Rai Radio Live Napoli.

0: Date podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, senza, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina. Però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccero, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo, invece ci rendiamo conto che sono i problemi ci accomunano tutti.
0: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccero, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi, mi sono sentita in un posto sicuro, ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
0: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
6: Comunque, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
0: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
7: No. Bisogna ascoltare il podcast.
6: Bene,
0: bravo.
6: Certo, grazie.
1: Grazie a tutti.
0: Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
8: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
9: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini
10: imperatori? Tu hai detto serve ai genitori,
9: sì.
10: Serve a tutti,
9: sì, sì.
10: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
9: e
10: quindi
9: rompe.
10: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
9: No, non lo dice. No?
10: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
9: È d'accordo con dottoressa?
11: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. E quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
10: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
12: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
13: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
14: Vostro onore, era tutto un giro, lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
15: Si pronuncia Mascalzon.
14: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!
16: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e nessuno si spiega perché è una vera specialità. Che adoro il caffè, casa sento per sta città, un gusto nel gusto con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, mè, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e così si spiega perché caffè tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Povero caffè se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, so già sei tazze e son cappene tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama, e

bevendo le caffè. Casa sente per sta città, è un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, buon buon, un po' che caffè. E l'inglese si conta da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, se scalfa, se bevo.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

muove le mani come a me piace si faccia. Io non so se le hanno scritto canzoni facendole credere questo,

pensa a quante macchine in giro, di corsa a cosa si muove dentro, a quel che mi sta succedendo, mi cerco e appena mi trovo, mi perdo e muovo le mani, come si muove una faccia, e maledico le 10.000 canzoni che mi hanno fatto credere questo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi apriamo le porte del nostro studio ad un artista che da oltre 10 anni ha scelto di raccontare la vita con schiettezza, energia e quel sorriso emiliano che non ti molla mai. È con noi Marco Ligabue per presentarci il suo nuovo lavoro discografico, MAPS, acronimo di Manuale Alternativo per Sentire. Un disco che arriva a 5 anni di distanza dal precedente, ma non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio viaggio, senza navigatore però, come sottolinea stesso Marco. Una mappa fatta di emozioni, di ricordi, di pelle e di strada. MAPS ha la particolarità di essere diviso in due lati, come se fosse un vinile da ascoltare girandolo con cura. Il lato A guarda fuori, è la geografia del mondo esterno, racchiude l'energia del fuoco interiore che ci spinge a reagire, il legame profondo con le radici, con la terra, l'attenzione e la responsabilità verso l'ambiente e quella connessione tra uomo e natura che ci ricorda quanto siamo parte di qualcosa di più grande. È un lato che parla di passione, ma anche di consapevolezza e libertà. Il lato B invece guarda dentro, è la parte intima. Qui troviamo l'amore come forza che protegge, l'intimità nei momenti di fragilità, il desiderio di cambiare prospettiva e alleggerirsi, la ricerca dell'autenticità oltre le maschere, e la nostalgia anche di un tempo che sembrava pieno di possibilità. È un viaggio tra emozioni e memoria, però in cui ci si sente anche proiettati verso il futuro. Un futuro che parla soprattutto di noi stessi, di ciò che siamo e ciò che desideriamo. Un disco che però non offre risposte preconfezionate, ma direzioni. E viaggeremo insieme con la guida di Marco Ligabue.

0: E questa era Anime in Fiamme, la track che apre l'album manuale alternativo per sentire Maps di Marco Ligabue, che è con noi in studio. Siamo molto emozionati di averlo qui con noi. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao, ciao a te e ciao a tutti.
0: Un emiliano a Napoli, come ti senti?
1: Ma guarda, Napoli è una città che mi è sempre piaciuta per il suo essere molto aperta, accogliente. Io ho sempre trovato quest'aria a Napoli da quando arrivavo nei primi anni 90 al seguito di mio fratello Luciano, e poi pian piano sono venuto per le mie esperienze. Ho sempre trovato grande calore, veramente grande apertura, e c'è anche questa sorta di affinità un po' con noi emiliani, no? Anche noi siamo abbastanza solari, aperti,
0: subito
1: da compagnia.
0: C'è questa grande apertura, questo senso proprio di amicizia, di voglia di stare insieme e anche di divertirsi, perché no? Dopo 5 anni di silenzio, questo album, che è più una dichiarazione in realtà di intenti, non tracci una mappa vera e propria, ma piuttosto una voglia di tornare ad ascoltarsi e trovare la propria strada, trovare ciascuno una propria indicazione. Come nasce? Partiamo dal titolo, Maps, manuale alternativo per sentire. Un bellissimo titolo, complimenti.
1: Grazie. Ma Maps ovviamente nel senso di viaggio, perché per me ogni canzone di questo disco è stata una direzione, un viaggio, la voglia di sperimentare un percorso, un sentiero nuovo, no? andare a scoprire, dove non mi interessava poco la destinazione, ma proprio sperimentare il viaggio. Sono 9 canzoni e l'acronimo, diciamo, che deriva da Maps, che è manuale alternativo per sentire, è una provocazione, perché oggi siamo sollecitati da 1000 notifiche, da stimoli, da 1000 situazioni, per cui ascoltiamo tutto, abbiamo le antenne su ogni cosa, però in realtà forse sentiamo sempre meno, che sia la musica, che sia i nostri sensi, che siano anche i discorsi, insomma, delle persone che dovremmo ascoltare. E quindi questo sottotitolo è proprio una provocazione a recuperare la lentezza, l'ascolto, il sentire vero.
0: Una mappa emotiva in realtà.
1: Brava, proprio una mappa emotiva.
0: Tu hai fatto più di 900 concerti, quindi abituato a stare sotto i riflettori. Questi 5 anni hai sentito il bisogno un attimo di staccarti e di trovare la tua di strada innanzitutto?
1: Ma guarda, live ci sono praticamente sempre, a parte diciamo i 2 anni del Covid. Con le canzoni mi piace scrivere quando ho qualcosa di importante per me da raccontare. Le canzoni ne scrivo, diciamo, tante come spunti, però mi piace incidere quelle a cui tengo veramente. Sono come quei pochi quadri che scegli di mettere in casa, no? Non sono tanti, no? Non ti interessa avere la parete con 1000, ma ti interessa avere quelle poche foto, quei pochi quadri che ti rappresentano. E in questo senso, diciamo, sono forse un po' diverso da come il mercato oggi della musica, perché oggi ti dicono di far uscire una canzone ogni 2 settimane, una al mese, no? Per stare sempre sul pezzo, per far capire che sei presente. Io invece scrivo e soprattutto faccio uscire canzoni quando per me sono davvero, quando le sento dentro, per me sono importanti.
0: E questo è bello, perché un artista non è una catena di montaggio, non è una macchina che può a comando far uscire dei pezzi, cioè tu li devi veramente sentire lì, che poi riesci anche a trasmettere qualcosa agli altri.
1: Oh, io la penso così, probabilmente la discografia la pensa diversamente, o molti artisti hanno paura che non pubblicando spesso si possa sparire. Io invece ho la paura contraria di sparire se pubblico delle cose che non mi sento fino in fondo.
0: Infatti, e poi anche questo eccesso di visibilità, di presenza,

0: parte crea anche l'abitudine, e in questo brano proprio Anime in Fiamme dice proprio quello: non bisogna abituarsi mai, non bisogna mai cadere nell'apatia, ma anzi trovare quell'energia vitale proprio che brucia, che ti dà la voglia di vivere, non di sopravvivere.
1: Sì, bravissima, hai centrato. Anima in Fiamme nasce dalla voglia di raccontare l'elemento del fuoco, e il fuoco per me è il fuoco dell'anima, della nostra scintilla interiore, delle passioni, dei sogni, passioni che sembrano un po' essersi abbassate di volume, no? Con tutto quello che ci sta capitando intorno, prima le pandemie, poi le guerre, i dazi, ogni giorno sembra che ci sia una notizia che abbassi un po' la scintilla delle nostre passioni, e con questa canzone ho voluto dare una scossa, no? Una scossa per rimettere fuoco e legna nella nostra scintilla dell'anima.
0: E fai benissimo, perché non bisogna spegnersi mai, anzi bisogna andare sempre avanti e trasformare appunto questa energia in passione per ciò che uno fa tutti i giorni, anche nelle piccole cose, trovare quella spinta per andare avanti con grinta, e tu lo stai facendo al 100% e ce lo trasmetti pienamente. Grazie.

0: E seguiamo proprio il disco, le track del disco. Questo era Vento dell'estate, un bellissimo brano che ci riporta proprio agli origini. Tu, insieme anche a tuo fratello Luciano, insomma, avete ormai un successo internazionale, però siete rimasti legati alla vostra Correggio, dove continui a vivere con gli amici sempre. Questo è molto bello, perché forse proprio dalle radici si trova quella linfa vitale per andare avanti anche in momenti di difficoltà.
1: Ma sì, io penso ci sia un legame. Se nasci in una terra, in un posto, qualcosa c'è in quel posto che ti tiene attaccato, almeno per me è così. Poi, avendo la fortuna di girare tantissimo, forse ti affezioni ancora di più al tuo posto di provincia, perché diciamo, grazie alla musica ti giri le città, il mondo, ti giri gli stadi, i palasport, i teatri, le piazze, no? I posti da spettacolo. E poi quando torni alle origini ti sembra che il tuo posto sia ancora più bello, no? Il luogo del ritorno. Io, Correggio, riesco a viverla così. Non so se non avessi fatto musicista, se avrei fatto sempre una vita in provincia, onestamente. Magari poteva anche andarmi stretta, ma grazie alla musica, cioè, per me è proprio il luogo dove
0: torno a casa.
1: Dove torno a casa. In questo vento dell'estate ho voluto un po' anche raccontare di come si è combattuti in provincia, no? Certe volte dalla voglia di scappare, di andare a scoprire mondi più grandi, grandi città o scenari che non fanno parte della tua provincia. Però a volte arriva questo vento dell'estate dove ci si ritrova tutti con le persone di sempre, nei bar, nei locali, e ti sembra che la vita lì ti sia quasi
0: sia vera
1: e irrinunciabile. Anche
0: irrinunciabile, bellissima. Ed è proprio questa passione che avete maturato sin da piccoli per la musica, vi viene proprio dalle vostre radici, dai vostri genitori che avevano un locale dove avevano ospitato i più grandi artisti dell'epoca, e che vi è andato questo amore per la musica. Tu sei chitarrista da piccolissimo, hai iniziato subito. Come è scaturita questa scintilla?
1: Ma sì, guarda, probabilmente proprio il grande imprinting è stato dai nostri genitori, perché i primi anni 70 fondarono questa balera in una località della Bassa, dove non c'era nulla, no? La chiamarono la balera il Tropical, ma tu fai conto che da noi era tutta bassa, padana, campagna, cielo grigio, e di tropicale c'era solo l'insegna, praticamente questa palma verde del locale. Però insomma, cresciuti in questo da bambino, in questo locale, sia io che Luciano siamo rimasti affascinati dal palco, dai microfoni, dai cantanti, dagli strumenti, dai musicisti, dal pubblico che partecipava ai concerti, e probabilmente insomma abbiamo interiorizzato che la musica avrebbe fatto parte delle nostre vite.
0: Hai nominato più volte anche Luciano. È bellissimo che siete fratelli veramente, cioè non c'è in voi competizione, anzi tu da quando eri ragazzino hai iniziato a lavorare per lui nelle sue pagine social, le seguite, insomma c'è una vera comunione, nonostante questa differenza di età di 10 anni, c'è proprio un andare insieme.
1: Questo, guarda, me lo chiedo spesso e vedo che fa strano, no? Quasi come se due fratelli dovessero andare in competizione, non lo so, per me è sempre stato naturale viverlo con la voglia di aiutare, di essere il più utile possibile a mio fratello nel suo percorso, e per lui altrettanto, e quindi insomma per me sembra la cosa più normale del mondo. Abbiamo anche la fortuna di avere una passione in comune, no? Che ci permette anche di confrontarci, di raccontarci, di scambiarci i dischi, di andare a vedere i concerti, che insomma non è sempre facile tra fratelli avere la stessa passione, quindi mi sembra la cosa più banale del mondo, però vedo che fa specie, si vede che non è sempre così.
0: Secondo me questo vi caratterizza proprio per questo approccio anche alla vita, molto, molto semplice, molto familiare. Nonostante il successo, non c'è mai qualcuno che si è montato la testa, alla fine c'è la capacità di stare con i piedi per terra. Questo fatto anche di vivere nella propria Correggio, di tornare.
1: Beh, lì arriva mamma Marina, se no arriva mamma Marina e ci sbatte fuori tutti dalla famiglia.
0: Le comprime.
2: Non c'è donna

0: E questo invece era quello che c'è. Qui il discorso diventa più intimo, più interiore, quasi anche un po' misterioso. Ci sono ancora delle cose che non riesci a spiegarti.
1: Sì, questo è il brano, diciamo, più spirituale, più spiritual del disco, perché quando ho voluto raccontare attraverso quattro canzoni, quattro elementi, sono arrivato alla canzone d'acqua, e l'acqua l'ho immaginato come l'elemento più vitale, cioè quello più essenziale. Senza l'acqua la vita muore, no? E quindi ho voluto proprio in questa canzone fare i conti con quello che c'è veramente nella vita e quello che non c'è, no? Perché a volte riteniamo indispensabili delle cose che poi, se ci pensi fino in fondo, non sono indispensabili. E quasi sempre le cose indispensabili non sono cose, ma sono cose immateriali, no? Che possono essere affetti, possono essere, insomma, cose almeno che per me sono importanti da tenere nella valigia della vita. E quindi questo brano è un po' un elenco di quello che c'è e quello che non c'è.
0: Io penso che bisognerebbe fare un grande applauso a Mamma Marina, perché i valori importanti che ti portate dentro sono bellissimi. Bello trovare la propria scala di valori. Molto spesso invece ci perdiamo in piccolezze, in dettagli, senza capire poi quali sono le cose importanti. Invece so tra l'altro che tu sei papà di Diego e Viola.
1: Ma quando diventi genitore, un po' questa scala, insomma, cioè, riesci a metterla in ordine meglio. Io c'ho Viola che ha 18 anni, Diego ne ha 4, però insomma i figli ti allargano l'orizzonte, ti fanno capire veramente anche le cose importanti della vita. Poi devo dire, c'è stata un'esperienza che mi ha profondamente cambiato, che è stata più o meno 15 anni fa, quando sono andato col treno della memoria ad Auschwitz, durante le giornate della memoria, e quando c'era meno 25 gradi, insomma, vedere in quella situazione questi posti, questi luoghi, ti giuro, sono tornato a casa cambiato proprio, lì la mia scala dei valori, i beni materiali sono quasi spariti dalla mia vita, quelle voglie, no, anche di comprarli,
0: di cose effimere,
1: esatto, no? Cioè proprio lì rivedi veramente le cose importanti,
0: quelle che ti danno la gioia vera, quella che resta. La

0: me.
1: E qui siamo a Spacca il cielo, proprio la canzone che ti unisce a Napoli, perché hai deciso di girare il videoclip proprio qui nella nostra città, nel centro storico e in una famosissima pizzeria di cui non diciamo il nome per non fare pubblicità, ma chi vedrà il video, i napoletani la riconosceranno subito, dove si mangia una delle più buone pizze di Napoli. Come mai hai scelto proprio Napoli per una canzone che poi diciamo è una canzone di protezione verso l'amato, di grande tenerezza?
2: Ma perché Spacca il cielo è un brano che ha a che fare con le persone importanti della tua vita. Se ci pensi, le gioie più belle della tua vita sono quando hai qualcuno di importante con cui condividerle, no? Da soli, quali sembrano meno importanti quelle gioie, così come anche i momenti, no? Però soprattutto nei momenti belli, no? Quando hai una persona o più persone che veramente senti vicine, ti sembra di spaccare il mondo, no? Ti sembra di spaccare il cielo. E quindi ho pensato a questi rapporti molto viscerali, no? Di grandi esplosione, ma anche di protezione, no? Perché sono rapporti veramente forti tra le persone. E mi è venuta in mente Napoli, perché Napoli forse è, almeno nella mia classifica, è una di quelle che ti ridà questi rapporti molto intensi tra le persone, non quasi fisici, no? Viscerali.
1: Noi siamo molto fisici.
2: Molto fisici. E quindi ho detto, mi piacerebbe proprio andare a catturare un po' di questo sentimento napoletano. E siamo venuti insieme semplicemente con un videomaker in un pomeriggio, una sera, un po' all'avventura. Ci eravamo dati qualche piccolo paletto nella mappa, no? Via dei Tribunali, Spacca Napoli, Piazza del Plebiscito. Poi in realtà la maggior parte del video l'abbiamo girato catturando degli scorci sconosciuti, quasi nascosti, ma che davano grande bellezza fotografica e grande anche verità di quello che è Napoli.
1: E quando sei venuto per la prima volta a Napoli?
2: A Napoli sono venuto la prima volta, ero il 90 o il 91, a seguito di un concerto di Luciano. Io allora lo seguivo, gli vendevo le magliette e fece questo concerto in questo teatro tenda, c'erano secondo me 300 persone, 200-300 persone, era ovviamente agli inizi, e da lì è iniziata la mia storia con Napoli.
1: E ti ricordi la prima impressione proprio che hai avuto?
2: Ma allora, mi ricordo sì, perché in realtà ho trovato rispetto nella mia idea.
1: Adesso è cambiata un po', diciamo.
2: È cambiata, però ti devo dire una cosa. In quell'epoca che non c'era internet, non c'erano i cellulari ancora, no? E Napoli, cioè, la conoscevo quasi più dai TG, no? Dalle notizie.
1: Gli aspetti un po' negativi.
2: Un po', cioè, mi arrivavano molto gli aspetti negativi di delinquenza, di violenza, spazzatura, insomma, queste cose. In realtà ho trovato delle persone che proprio mi hanno incuriosito, mi sono piaciute dall'inizio, perché, cioè, immagina uno che arriva dal piccolo paese, non sa, adesso in un attimo hai sotto mano il mondo, no? Col telefonino, allora non era così. E quindi trovare delle persone che in realtà gioiose, che ti abbracciavano, che potevi conoscere in un secondo, per uno che arrivava dalla provincia, è stato una delle cose che mi ha sorpreso di più.
1: Infatti, quello che dici è importante, perché da una parte il cellulare, i social ci permettono di conoscere il mondo come se potessimo camminare a piedi e sappiamo tutto, però dall'altro ci tolgono quella sensazione di stupore di che invece è il sale della vita.
2: A me manca tanto questo senso qua di stupore, perché la vita è bella anche, cioè, se chiedi a chiunque nella sua vita quali sono le serate più belle che ha fatto, ti dirà quelle che sono nate per caso.
1: È bello lasciarsi proprio sorprendere da quello,
2: perché
1: che
2: sono serate magari inaspettate, no? Quando invece quella sera lì andremo in quel locale, ho prenotato nel miglior locale, cioè in realtà sono belle serate, ma che uguale a mille altri. Invece a volte se hai voglia di farti sorprendere dalla vita, nascono delle serate, per dire una cosa ovviamente, che veramente ti portano un divertimento o comunque delle emozioni che proprio non avevi messo in conto, e per quello stanno forse.

0: E questa era L'ultima notte, diciamo il singolo che ha anticipato l'uscita del disco, lo ricordiamolo, MAPS, manuale alternativo per sentire. E questa è ambientata a Bologna, sotto i portici. Anzi, in realtà la città viene vista prima dall'alto, da San Luca, e poi scendi proprio all'interno fino al Nettuno, insomma i punti più importanti in cui si riconosce questa città in cui due anime nella notte si cercano.
1: Sì. Sì, guarda, questa L'ultima notte è una canzone che mi è nata con la voglia di rimettere un faro sulla notte, che l'abbiamo un po' persa negli ultimi anni. È successo soprattutto dopo il Covid. Oggi se semplicemente vai in un ristorante, almeno dalle nostre parti, già alle 9:30 ti dicono dai, ordinate che fra un po' chiude la cucina, no?
0: A Napoli no, anche
1: a Napoli probabilmente no, insomma da noi comincia a essere così, sono cambiati un po' gli orari, la gente sta un po' più a casa, e quindi a me un po' dispiace, perché la notte è quel momento che ha a che fare con i sogni, con la magia, con l'amore, col sesso, con la fuga, col provare a ritrovare te stesso. Cioè, quindi ha tutto questo insieme, no, di sensazioni che se vuoi ci può stare in una notte, che perderla per finire a casa davanti a un telefonino o una TV, insomma, proprio non, mi dispiace. Quindi con questa canzone ho provato a scrivere un brano rimettendo il faro sulla notte, pensando come se fosse l'ultima. E per me, se penso alle notti, alle nottate, penso a Bologna, perché è una delle città veramente che di notte regala divertimento, compagnia, musica, cioè ti dà tutte quelle sensazioni veramente che stavamo dicendo prima.
0: Una cosa non ho capito bene: l'ultima notte secondo te è una fine o è un inizio?
1: Ma l'ultima notte è la voglia di vivere le notti adesso come se fossero l'ultima, no? Cioè almeno per tirar fuori un po' la voglia di mordere, di graffiare veramente la notte. Quindi per me sarebbe più un inizio, nel senso che se torniamo a rivivere le notti, no, come almeno come io sono stato abituato, probabilmente spero che si torni sia alla prima di una lunga serie.

0: E rientra un po' in quello che stavamo raccontando, il bisogno di avere una vita diversa, forse come l'avevamo noi qualche anno fa, prima del Covid, quando c'era ancora tanta energia, tanta voglia di fare, tanta voglia di stare insieme. Qui la domanda è proprio posta in maniera precisa. Una vita diversa è proprio il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. La domanda è semplice, ma essenziale, profonda, se davvero ci fosse un altro modo di stare al mondo.
1: Questo è quello che ho provato a chiedermi in questa canzone. Il brano inizia proprio con "e se fosse una vita diversa", vuole essere l'incipit, ma vuole essere una chiave sia per vedere io che ho una vita di cui sono anche molto felice della mia vita, però mi piacerebbe capire le cose che cambierei, no, di questa vita, della mia vita o della vita in generale, no, perché sono ancora...
0: Vuoi dire qualche cosa che cambieresti della tua vita? Se non fossi nato, se non facessi il musicista, se non fossi Marco Ligabue, cosa ti piacerebbe essere? Meglio, chi ti piacerebbe essere?
1: Ho sognato varie cose, insomma, comunque parallelamente alla mia carriera musicale ho sempre sognato. Una cosa che mi sarebbe piaciuta, che può essere anche veramente molto semplice, sarebbe stata quella di vivere, cioè, proprio in campagna, cioè proprio per avere un grande contatto con la natura, che secondo me quello ti restituisce tanto. E poi mi sarebbe sempre piaciuta l'idea di gestire dei locali, dove far suonare gruppi, dove dare spazio agli emergenti, dove essere il punto di riferimento, no, da chiacchiera del locale, no? Perché
0: questo te lo porti un po' nel DNA.
1: Probabilmente c'avevano già la balera i miei genitori, però oggi mi fa strano. Io sono sempre stato abituato ad andare nei locali dove bene o male conoscevi un gestore, un cameriere, no? Che andavi nel locale un po' per il cibo, un po' per quello che succedeva, ma anche per la persona che c'era. Oggi i locali sono tutti perfettamente anonimi, no? Cioè cambiano personale continuamente, no? È difficile trovare un locale che abbia un'anima anche di qualche persona, no? E quindi probabilmente una cosa che mi sarebbe piaciuto, insomma, se non avessi fatto la musica, essere tutte le sere in un locale dove si mangia, si beve, c'è un gruppo che suona e c'è ogni sera da conoscere, da stare in mezzo a della gente.
0: Vero, tipo Bar Mario, no? Cioè, è difficile trovare anche i proprietari dei locali che sono lì sul posto e, come dici tu, diventano un punto di riferimento.
1: Io sono cresciuto con ristoranti e bar che andavi lì anche per il personaggio che c'era dentro, che dava un'identità, dava un'anima a quel posto, no? Oggi, insomma, un po' è cambiato, ma non sempre tutto è meglio o peggio, insomma, è chiaro che un po' è una fase che a me manca, quella.
0: Ho la sensazione in questo brano anche che tu voglia fare un po' pace con i tuoi sbagli. C'è qualcosa che faresti in maniera diversa? Non so, c'è stato qualche treno che è passato e non sei riuscito a cogliere oggi? Hai qualche rimorso? Hai qualche rimpianto?
1: Ma guarda, io in realtà mi sono tolto veramente tante voglie. Ho iniziato tardi a cantare perché ho sempre avuto una paura folle di mettermi davanti a un microfono, perché quando hai un fratello come Luciano Ligabue che ti riempie gli stati, campovolo, milioni di dischi, premi di ogni tipo, dice vabbè, ma adesso io inizio, cioè dove devo andare, no? Mi sono sempre detto tra me e me, e quindi ho aspettato forse i 40 anni perché mi è venuta una maturità, non lo so, mi sono arrivate delle componenti interiori che mi hanno spinto.
0: Forse a una certa età senti che il bisogno di fare quello che desideri,
1: esatto.
0: A prescindere dal confronto con gli altri,
1: esatto,
0: ma anche dal pensiero degli altri,
1: te
0: stesso. Basta.
1: Esatto.
0: Anche perché poi tu hai scritto da te.
1: Col senno di poi mi sarebbe piaciuto iniziare a cantare prima, però non avevo forse questo tipo di consapevolezza, quindi avrei fatto un disastro forse.
0: Chissà. La cito spesso questa frase, c'è persona che dice che ogni cosa al suo tempo, quindi
1: sì.
0: Forse quello era il tempo giusto in cui tu ti sentivi che era arrivato il momento di metterti in gioco.
1: E l'ho fatto con la convinzione, la consapevolezza e con le armi che mi potevano, insomma, supportare in questo nuovo viaggio.
0: E Luciano cosa ha detto quando ha inciso il primo disco? Anche se tu in realtà ne avevi fatti altri con il Rio,
1: sì, però non li facevo cantare, scrivevo le canzoni, suonavo la chitarra, lì diciamo era nella mia zona di comfort. La musica mi piaceva, stavo nel mio angolino, e poi a un certo punto ho sentito questa esigenza, gliel'ho detto a Luciano e gli ho detto guarda, mi piacerebbe partire dopo tanti anni con i gruppi, insomma l'esperienza del gruppo, mi piacerebbe fare il cantautore. E mi fa: chi si scrive le canzoni se le deve anche cantare, quindi è come se mi avesse lanciato. Esatto.

0: E qui proseguiamo questo viaggio interiore, sempre tutto bene. Ormai c'è questo gusto proprio di mostrarsi sempre al massimo, sempre vincenti, sempre potenti. E invece non ce n'è tutto questo bisogno. In questo è bello perché un po' capovolge tutta la situazione. Bisogna accettarsi anche per quello che si è, accettare i momenti che si vivono.
1: Sì.
0: Ristabilire una verità.
1: Sì, con sempre tutto bene, proprio voglio smontare pezzo per pezzo, cioè questa un po' questa finzione, questi filtri umani, no? Dove anche ci precludiamo i rapporti, forse, perché pensiamo con uno sbrigativo, se no tutto ok, tutto bene, sempre tutto bene, ce la caviamo. In realtà sarebbe proprio bello andare un po' più a fondo in questi rapporti, ma anche giocando, anche in leggerezza, non sempre bisogna affrontare la vita, diciamo, solo su temi importanti. E con questa canzone ho voluto giocare proprio nello smontare, quasi nel prendere in giro, no? Questa frase continua, sempre tutto bene.
0: È vero, perché a volte anzi la leggerezza sta nell'accettare e nel parlare anche di se stessi con leggerezza, cioè non è che uno per parlare di sé, per dire cose vere, debba essere pesante, anzi lì però c'è uno scambio vero, qualcosa che resta. Nel tutto bene alla fine c'è il nulla.
1: Siamo nell'epoca dei filtri di Instagram, filtri diciamo di ogni tipo, e abbiamo messo anche un po' di filtri nei nostri dialoghi, e questa canzone vuole andare a smontare questo.
0: E questo è bellissimo, ristabilire la verità. Secondo me anzi porterebbe molta più leggerezza di quella che c'è adesso, in cui abbiamo sempre paura di essere colti, anche appunto dice i filtri dappertutto. Uno ormai è tanto abituato a ritoccarsi che poi quando si guarda nello specchio dice: ma io sono veramente così? Sì. Quasi non si riconosce.
1: Poi adesso ci sono mille filtri anche sulle parole, adesso devi stare anche attento a ogni parola che dici, no? Perché soprattutto se sei un personaggio pubblico, cioè un attimo che in un mondo che fa i numeri sulle divisioni, un mondo che fa i numeri sulle divisioni non vede l'ora che tu dici una parola interpretabile in un modo o nell'altro che possa essere divisiva
0: per poterti attaccare.
1: Sì.
0: Hai colto un altro aspetto un po' triste della nostra società, è quello dei numeri. Ormai contano i numeri e noi le persone dove sono andate a finire. E infatti il bello di questo album, di questo disco, è che è diviso in due parti. Da una parte il mondo, l'ecologia, l'attenzione al lato, e poi piano piano c'è il lato B, in cui non c'è più l'artista, non c'è più il mondo, ma c'è Marco Ligabue, c'è la parte più intima, tornare dal mondo, che è importante, che noi dobbiamo proteggere, che dobbiamo guardare, perché tu lo analizzi in tutti i suoi aspetti, però anche poi la centralità dell'uomo per quello che è. Questo secondo me è molto bello, e ritorna un po' anche la funzione vera del cantautore, quello di parlare dell'uomo, della verità, dell'anima.
1: Sì, esatto, proprio i luoghi dell'anima, dove vai a raccontare delle cose ormai che non si dicono più, no? Dove nel 99% dei casi vengono strozzati da un sempre tutto bene, soprattutto nel lato B. E ho voluto andare con canzoni un po' più profonde, più intime, proprio a scovare le tane, a togliere un po' di polvere ai luoghi dell'anima.
0: E questo tuo scrivere, tu di solito quando scrivi, quando scoppia questa scintilla creativa, di solito è legata a certi momenti, hai una disciplina, come succede?
1: Ma bisogna essere un po' scollegati dal mondo per scrivere, almeno nel mio caso. C'ho sempre la chitarra in mano, quindi scrivo un sacco di spunti, poi dopo per buttare giù la canzone, il testo, ho bisogno di staccarmi, spegnere il telefono, ma non 5 minuti, proprio ore o anche giornate, perché spesso il mondo è talmente così trafficato di notifiche, di urgenze, di scadenze, che è un vortice, no, che ti tira dentro, no, e ti fa perdere quella dimensione un po' magica della creatività, no, che abbiamo tutti noi. Io ce l'ho nella musica, ma chiunque noi ce la può averla in qualsiasi contesto. E a me piace proprio prendermi questi momenti dove stacco da tutto, e di solito parto da una melodia che mi convince. Poi mi viene subito in mente un tema di una cosa che dico: questo è un po' che lo vorrei raccontare, questa è la canzone giusta per raccontare questa cosa.

0: E siamo arrivati alla fine del tuo album, Le canzoni inglesi, un brano nostalgico in cui ricrei un po' le atmosfere delle canzoni che ascoltavi sempre da ragazzo, quelle che ti piacevano quando, insomma, c'era proprio quello che stiamo dicendo prima, tanta verità, c'era questo Britpop. Quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Ma io ho sempre avuto due filoni tendenzialmente, uno quello italiano sui cantautori, e proprio da quando ho scoperto il canzoniere ho cominciato a fare i primi accordi lì, De Gregori, Fossati, Rino Gaetano, Lucio Dalla, De André, insomma la grande scuola dei cantautori italiani è stata fondamentale per le parole, per farmi capire quanto fossero importanti le parole nelle canzoni, che fino a quel momento non le stavo valutando più di tanto, e quello è stato proprio decisivo. E poi mi è sempre piaciuto la musica rock tendenzialmente, sia il filone inglese che il filone americano, insomma ognuno con le sue distinzioni, ma ho sempre ascoltato tanta di questa musica, e con queste canzoni inglesi ho voluto un po' sbloccare un ricordo di quando a 18 anni per la prima volta andai a Londra, sempre in epoca pre-internet, quindi non sapevo niente di Londra. Arrivai lì e in particolare a Camden Town, musica dal vivo 24 ore al giorno, negozi di vinile ad ogni angolo, mercatini di vestiti stravaganti, rock and roll, rockabilly, mod, dark, new wave, insomma tutte le tendenze possibili. Sembrava il mio parco giochi, sembrava la mia Gardaland quella, e quando sei nella tua Gardaland e hai 18 anni ti innamori. Io mi innamoravo 30-40 volte al giorno, ogni sguardo di una ragazza per me era un innamoramento, per me era la donna della mia vita. E quindi con questa canzone ho voluto tornare a quel periodo, anche era il periodo del tutto è possibile, sembrava che ogni cosa fosse possibile, recuperando un amore di quel periodo anche di cosa si ascoltava.
0: E se ci fosse una canzone che in qualche modo rappresenta un po' la tua canzone cult, un po' la colonna sonora della tua vita? Tra tutte le canzoni inglesi ce n'è una in particolare.
1: Guarda, mi tocca andare più sull'America. Perché direi Dancing in the Dark di Bruce Springsteen, perché ballando insomma nel buio sarebbe, cioè proprio è una melodia e anche un testo che veramente mi fa sognare ancora oggi come allora.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte le cose che ci hai raccontato di questo album, che è un'iniezione di energia, di sorrisi, della capacità di soffermarci, di fermarci un attimo, di goderci la vita, di goderci momenti importanti, di ritornare alle cose vere, quelle che danno valore al nostro quotidiano.
1: Grazie a te per questo spazio, per questa bella chiacchierata.
0: E chiudiamo questo incontro con un appello, con Toc Toc Ecologico. Qui affronti il tema ambientale con tono diretto, riflessivo come sempre, ma anche che richiami l'urgenza di agire per il pianeta. Grazie Marco.
1: Grazie a te. Bussiamo alla coscienza ecologica di tutti. Toc Toc Ecologico.

0: Marco.
1: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

passata frannasia, insofferenta, vive smaniosa, paloma popolare.

Nama yangula tu itzukuli lo pera e capillo lunga sto corpo ma tradito sto corpo ma fama i femmina ma sento pure va gente un'attrice do triale.

te escorne passa pela mincha. Catinca, tinca, donne, faccia pace. Si ha pura gente una blagaticcia che mi voglia fa fa. Sotto a chi stu che

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Quanta luce attorno a me, quanto sole c'è sta, tanto sole non fa vedere.

Vorrei che non fosse così, vorrei fosse tutto diverso, vorrei trovare il giusto verso.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere a dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare. Sarebbe bellissimo. Bellissimo.

niente è perduto, oltre il sentiero di mio e io, c'è il codice del cuore, non oscuriamo.

0: Bravo, bellissima, emozione grandissima, complimenti veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie.
2: È finita la carta igienica, ma il mio culo e le mie mani

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

o guardamacchina. A Napoli noi siamo stati sempre specialisti a inventare mestieri, perché la fatica, se non ce la inventiamo noi, non si magna. Venite avanti, dottù. Io esercito il mestiere guardamacchina, la più moderna e nuova professione. Camanca a dirlo, sta soltanto a Napoli. L'avimmo fatta noi che st'invenzione. È una mestiera seria, non come crede la gente. S'ha da sapere distinguere, non è una cosa niente. Perché a guardare ci vuole l'abitudine, ci vuole l'applicazione e l'esperienza.

piche e stritte non c'è che fa. Allora avevo pensato di adattare il mio fascio a garage, ma non è stata cosa. Come dite, l'autorizzazione del comune? Non la tengo. Mi sono fatto autorizzare da mia moglie e cinque figli. Cinque figli, dottore. Come? Linda che sta città, tutto abusano?

la busa e chi l'etern, chi le campanna scuse pur dopo ad etern. Certo fosse più giusta stare in regola tra le mille licenze e documenti,

Venite avanti, dottore. Ogni tanto si legge sui giornali, Napoli non ce la fa più, Napoli muore. E si capisce che le governanti non fanno niente, ma sta storia da farni, dottore, a così non si può dire annanzi, qualche cosa sa da fa. Iam, ricita ma arrostando che sti fabbrico, l'industria nostra sta in forcella. E bancarello, contrabbandieri e vetro,

casa passar a buscar i ornot. Io faccio sto mestiere guardamacchina e tengo un lavoro assicurato. Manca che cannonata a me mi smuovono, ho un posto fisso, ma sono piazzato.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dove mă simt, dă-mă, te-aștept, te-mă abraci.

0: que duodécime.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: cadute ed io inchiodato a te. Tutto ancora più di tutto.
1: Ore 16.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

posto, che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio.

ha fatto per noi due. E ora due satelliti distanti

0: Okay.
1: That one felt sick.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

parlare per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

0: Isolda.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat Fizze, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
6: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi apriamo le porte del nostro studio ad un artista che da oltre 10 anni ha scelto di raccontare la vita con schiettezza, energia e quel sorriso emiliano che non ti molla mai. È con noi Marco Ligabue per presentarci il suo nuovo lavoro discografico, MAPS, acronimo di Manuale Alternativo per Sentire. Un disco che arriva a 5 anni di distanza dal precedente, ma non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio viaggio, senza navigatore però, come sottolinea stesso Marco. Una mappa fatta di emozioni, di ricordi, di pelle e di strada. MAPS ha la particolarità di essere diviso in due lati, come se fosse un vinile da ascoltare girandolo con cura. Il lato A guarda fuori, è la geografia del mondo esterno, racchiude l'energia del fuoco interiore che ci spinge a reagire, il legame profondo con le radici, con la terra, l'attenzione e la responsabilità verso l'ambiente e quella connessione tra uomo e natura che ci ricorda quanto siamo parte di qualcosa di più grande. È un lato che parla di passione, ma anche di consapevolezza e libertà. Il lato B invece guarda dentro, è la parte intima. Qui troviamo l'amore come forza che protegge, l'intimità nei momenti di fragilità, il desiderio di cambiare prospettiva e alleggerirsi, la ricerca dell'autenticità oltre le maschere, e la nostalgia anche di un tempo che sembrava pieno di possibilità. È un viaggio tra emozioni e memoria, però in cui ci si sente anche proiettati verso il futuro. Un futuro che parla soprattutto di noi stessi, di ciò che siamo e ciò che desideriamo. Un disco che però non offre risposte preconfezionate, ma direzioni. E viaggeremo insieme con la guida di Marco Ligabue.

0: E questa era Anime in Fiamme, la track che apre l'album manuale alternativo per sentire Maps di Marco Ligabue, che è con noi in studio. Siamo molto emozionati di averlo qui con noi. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao, ciao a te e ciao a tutti.
0: Un emiliano a Napoli, come ti senti?
1: Ma guarda, Napoli è una città che mi è sempre piaciuta per il suo essere molto aperta, accogliente. Io ho sempre trovato quest'aria a Napoli da quando arrivavano i primi anni 90 al seguito di mio fratello Luciano, e poi pian piano sono venuto per le mie esperienze. Ho sempre trovato grande calore, veramente grande apertura, e c'è anche questa sorta di affinità un po' con noi emiliani, no? Anche noi siamo abbastanza solari, aperti, subito da compagnia.
0: C'è questa grande apertura, questo senso proprio di amicizia, di voglia di stare insieme e anche di divertirsi, perché no? Dopo 5 anni di silenzio, questo album, che è più una dichiarazione in realtà di intenti, non tracci una mappa vera e propria, ma piuttosto una voglia di tornare ad ascoltarsi e trovare la propria strada, trovare ciascuno una propria indicazione. Come nasce? Proprio partiamo dal titolo, Maps, manuale alternativo per sentire, un bellissimo titolo, complimenti.
1: Grazie. Ma Maps ovviamente nel senso di viaggio, perché per me ogni canzone di questo disco è stata una direzione, un viaggio, la voglia di sperimentare un percorso, un sentiero nuovo, no? andare a scoprire, dove non mi interessava poco la destinazione ma proprio sperimentare il viaggio. Sono 9 canzoni e l'acronimo, diciamo, che deriva da Maps, che è manuale alternativo per sentire, è una provocazione, perché oggi siamo sollecitati da 1000 notifiche, da stimoli, da 1000 situazioni, e per cui ascoltiamo tutto, abbiamo le antenne su ogni cosa, però in realtà forse sentiamo sempre meno, che sia la musica, che sia i nostri sensi, che siano anche i discorsi, insomma, delle persone che dovremmo ascoltare. E quindi questo sottotitolo è proprio una provocazione a recuperare la lentezza, la

0: diciamo, i 2 anni del Covid. Con le canzoni mi piace scrivere quando ho qualcosa di importante per me da raccontare. Le canzoni ne scrivo, diciamo, tante come spunti, però mi piace incidere quelle a cui tengo veramente. Sono come quei pochi quadri che scegli di mettere in casa, no? Non sono tanti, no? Non ti interessa avere la parete con mille, ma ti interessa avere quelle poche foto, quei pochi quadri che ti rappresentano. E in questo senso, diciamo, sono forse un po' diverso da come il mercato oggi della musica, perché oggi ti dicono di far uscire una canzone ogni 2 settimane, una al mese, no? Per stare sempre sul pezzo, per far capire che sei presente. Io invece scrivo e soprattutto faccio uscire canzoni quando per me sono davvero, quando le sento dentro, per me sono importanti.
1: E questo è bello, perché un artista non è una catena di montaggio, non è una macchina che può a comando far uscire dei pezzi, cioè tu li devi veramente sentire lì che poi riesci anche a trasmettere qualcosa agli altri.
0: Oh, io la penso così, probabilmente la discografia la pensa diversamente, o molti artisti hanno paura che non pubblicando spesso si possa sparire. Io invece ho la paura contraria di sparire se pubblico delle cose che non mi sento fino in fondo.
1: Infatti, e poi anche questo eccesso di visibilità, di presenza, a volte crea anche l'abitudine. E in questo brano proprio, Anime in Fiamme, dice proprio quello: non bisogna abituarsi mai, non bisogna mai cadere nell'apatia, ma anzi trovare quell'energia vitale proprio che brucia, che ti dà la voglia di vivere e non di sopravvivere.
0: Sì, bravissima, hai centrato. Anime in Fiamme nasce dalla voglia di raccontare l'elemento del fuoco, e il fuoco per me è il fuoco dell'anima, della nostra scintilla interiore, delle passioni, dei sogni, passioni che sembrano un po' essersi abbassate di volume, no? Con tutto quello che ci sta capitando intorno, prima le pandemie, poi le guerre, i dazi, ogni giorno sembra che ci sia una notizia che abbassi un po' la scintilla delle nostre passioni. E con questa canzone ho voluto dare una scossa, no? Una scossa per rimettere fuoco e legna nella nostra scintilla dell'anima.
1: E fai benissimo, perché non bisogna spegnersi mai, anzi bisogna andare sempre avanti e trasformare appunto questa energia in passione per ciò che uno fa tutti i giorni, anche nelle piccole cose, trovare quella spinta per andare avanti con grinta, e tu lo stai facendo al 100% e ce lo trasmetti pienamente. Grazie.

0: E seguiamo proprio il disco, le track del disco. Questo era Vento dell'estate, un bellissimo brano che ci riporta proprio agli origini. Tu, insieme anche a tuo fratello Luciano, insomma, avete ormai un successo internazionale, però siete rimasti legati alla vostra Correggio, dove continui a vivere con gli amici sempre. Questo è molto bello, perché forse proprio dalle radici si trova quella linfa vitale per andare avanti anche in momenti di difficoltà.
1: Ma sì, io penso ci sia un legame. Se nasci in una terra, in un posto, qualcosa c'è in quel posto che ti tiene attaccato, almeno per me è così. Poi, avendo la fortuna di girare tantissimo, forse ti affezioni ancora di più al tuo posto di provincia, perché diciamo, grazie alla musica ti giri le città, il mondo, ti giri gli stadi, i palasport, i teatri, le piazze, no? I posti da spettacolo. E poi quando torni alle origini ti sembra che il tuo posto sia ancora più bello, no? Il luogo del ritorno. Io Correggio riesco a viverla così. Non so se non avessi fatto il musicista, se avrei fatto sempre una vita in provincia, onestamente. Magari poteva anche andarmi stretta, ma grazie alla musica, cioè, per me è proprio il luogo dove
0: torno a casa.
1: Dove torno a casa. In questo vento dell'estate ho voluto un po' anche raccontare di come si è combattuti in provincia, no? Certe volte dalla voglia di scappare, di andare a scoprire mondi più grandi, grandi città o scenari che non fanno parte della tua provincia. Però a volte arriva questo vento dell'estate dove ci si ritrova tutti con le persone di sempre, nei bar, nei locali, e ti sembra che la vita lì ti sia quasi...
0: Sia vera
1: e irrinunciabile anche.
0: Irrinunciabile, bellissimo. Ed è proprio questa passione che avete maturato sin da piccoli per la musica, vi viene proprio dalle vostre radici, dai vostri genitori che avevano un locale dove avevano ospitato i più grandi artisti dell'epoca, e che vi hanno dato proprio questo amore per la musica. Tu sei chitarrista da piccolissimo, hai iniziato subito. Come è scaturita questa scintilla?
1: Ma sì, guarda, probabilmente proprio il grande imprinting è stato dai nostri genitori, perché i primi anni 70 fondarono questa balera in una località della Bassa, dove non c'era nulla, no? La chiamarono la balera il Tropical, ma tu fai conto che da noi era tutta bassa, padana, campagna, cielo grigio, e di tropicale c'era solo l'insegna, praticamente questa palma verde del locale. Però insomma, cresciuti in questo da bambino, in questo locale, sia io che Luciano siamo rimasti affascinati dal palco, dai microfoni, dai cantanti, dagli strumenti, dai musicisti, dal pubblico che partecipava ai concerti, e probabilmente insomma abbiamo interiorizzato che la musica avrebbe fatto parte delle nostre vite.
0: Hai nominato più volte anche Luciano. È bellissimo che siete fratelli veramente, cioè non c'è in voi competizione, anzi tu da quando eri ragazzino hai iniziato a lavorare per lui nelle sue pagine social, l'hai seguito, insomma c'è una vera comunione, nonostante questa differenza di età di 10 anni, c'è proprio un andare insieme.
1: Questo, guarda, me lo chiedo spesso e vedo che fa strada, no? Quasi come se due fratelli dovessero andare in competizione, non lo so, per me è sempre stato naturale viverlo con la voglia di aiutare, di essere il più utile possibile a mio fratello nel suo percorso, e per lui altrettanto, e quindi insomma per me sembra la cosa più normale del mondo. Abbiamo anche la fortuna di avere una passione in comune, no? Che ci permette anche di confrontarci, di raccontarci, di scambiarci i dischi, di andare a vedere i concerti, che insomma non è sempre facile tra fratelli avere la stessa passione, quindi mi sembra la cosa più banale del mondo, però vedo che fa specie, si vede che non è sempre così.
0: Secondo me questo vi caratterizza proprio per questo approccio anche alla vita, molto, molto semplice, molto familiare. Nonostante il successo, non c'è mai qualcuno che si è montato la testa, alla fine c'è la capacità di stare con i piedi per terra. Questo fatto anche di vivere nella propria Correggio, di tornare.
1: Beh, lì arriva mamma Rina, se no arriva mamma Rina e ci sbatte fuori tutti dalla famiglia.
0: Le comprime.
2: Non c'è donna

0: E questo invece era quello che c'è. Qui il discorso diventa più intimo, più interiore, quasi anche un po' misterioso. Ci sono ancora delle cose che non riesci a spiegarti?
1: Sì, questo è il brano, diciamo, più spiritual del disco, perché quando ho voluto raccontare attraverso quattro canzoni, quattro elementi, sono arrivato alla canzone d'acqua, e l'acqua l'ho immaginato come l'elemento più vitale, cioè quello più essenziale. Senza l'acqua la vita muore, no? E quindi ho voluto proprio in questa canzone fare i conti con quello che c'è veramente nella vita e quello che non c'è, no? Perché a volte riteniamo indispensabili delle cose che poi, se ci pensi fino in fondo, non sono indispensabili. E quasi sempre le cose indispensabili non sono cose, ma sono cose immateriali, no? Che possono essere affetti, possono essere, insomma, cose almeno che per me sono importanti da tenere nella valigia della vita. E quindi questo brano è un po' un elenco di quello che c'è e quello che non c'è.
0: Io penso che bisognerebbe fare un grande applauso a Mamma Marina, perché i valori importanti che ti portate dentro sono bellissimi. Bello trovare la propria scala di valori. Molto spesso invece ci perdiamo in piccolezze, in dettagli, senza capire poi quali sono le cose importanti. Invece so tra l'altro che tu sei papà di Diego e Viola.
1: Ma quando diventi genitore, un po' questa scala, insomma, cioè, riesci a metterla in ordine meglio. Io c'ho Viola che ha 18 anni, Diego ne ha 4, però insomma i figli ti allargano l'orizzonte, ti fanno capire veramente anche le cose importanti della vita. Poi devo dire, c'è stata un'esperienza che mi ha profondamente cambiato, che è stata più o meno 15 anni fa, quando sono andato col treno della memoria ad Auschwitz, durante le giornate della memoria, e quando c'era meno 25 gradi, insomma, vedere in quella situazione questi posti, questi luoghi, ti giuro, sono tornato a casa cambiato proprio. Lì la mia scala dei valori, i beni materiali sono quasi spariti dalla mia vita, quelle voglie, no, anche di comprarli.
0: Di cose effimere.
1: Esatto, cioè proprio lì rivedi veramente le cose importanti.
0: Quelle che ti danno la gioia vera, quella che resta. La

0: me.
1: E qui siamo a Spacca il cielo, proprio la canzone che ti unisce a Napoli, perché hai deciso di girare il videoclip proprio qui nella nostra città, nel centro storico e in una famosissima pizzeria di cui non diciamo il nome per non fare pubblicità, ma chi vedrà il video, i napoletani la riconosceranno subito, dove si mangia una delle più buone pizze di Napoli. Come mai hai scelto proprio Napoli per una canzone che poi diciamo è una canzone di protezione verso l'amato, di grande tenerezza?
2: Ma perché Spacca il cielo è un brano che ha a che fare con le persone importanti della tua vita. Se ci pensi, le gioie più belle della tua vita sono quando hai qualcuno di importante con cui condividerle, no? Da soli quasi sembrano meno importanti quelle gioie, così come anche i momenti, no? Però soprattutto nei momenti belli, no? Quando hai una persona o più persone che veramente senti vicine, ti sembra di spaccare il mondo, no? Ti sembra di spaccare il cielo. E quindi ho pensato a questi rapporti molto viscerali, no? Di grandi esplosione, ma anche di protezione, no? Perché sono rapporti veramente forti tra le persone. E mi è venuta in mente Napoli, perché Napoli forse è, almeno nella mia classifica, è una di quelle che ti ridà questi rapporti molto intensi tra le persone, non quasi fisici, no? Viscerali.
1: Noi siamo molto fisici.
2: Molto fisici. E quindi ho detto, mi piacerebbe proprio andare a catturare un po' di questo sentimento napoletano. E siamo venuti insieme semplicemente con un videomaker in un pomeriggio, una sera, un po' all'avventura. Ci eravamo dati qualche piccolo paletto nella mappa, no? Via dei Tribunali, Spacca Napoli, Piazza del Plebiscito. Poi in realtà la maggior parte del video l'abbiamo girato catturando degli scorci sconosciuti, quasi nascosti, ma che davano grande bellezza fotografica e grande anche verità di quello che è Napoli.
1: E quando sei venuto per la prima volta a Napoli?
2: A Napoli sono venuto la prima volta, era il 90 o il 91, a seguito di un concerto di Luciano. Io allora lo seguivo, gli vendevo le magliette e fece questo concerto in questo teatro tenda, c'erano secondo me 300 persone, 200-300 persone, era ovviamente agli inizi, e da lì è iniziata la mia storia con Napoli.
1: E ti ricordi la prima impressione proprio che hai avuto?
2: Ma allora, mi ricordo sì, perché in realtà ho trovato rispetto nella mia idea.
1: Adesso è cambiata un po', diciamo.
2: È cambiata, però ti devo dire una cosa. In quell'epoca non c'era internet, non c'erano i cellulari ancora, no? E Napoli, cioè, la conoscevo quasi più dai TG, no? Dalle notizie.
1: Gli aspetti un po' negativi.
2: Un po', cioè, mi arrivavano molto gli aspetti negativi di delinquenza, di violenza, spazzatura, insomma, queste cose. In realtà ho trovato delle persone che proprio mi hanno incuriosito, mi sono piaciute dall'inizio, perché, cioè, immagina uno che arriva dal piccolo paese, non sa, adesso in un attimo hai sotto mano il mondo, no? Col telefonino, allora non era così. E quindi trovare delle persone che in realtà gioiose, che ti abbracciavano, che potevi conoscere in un secondo, per uno che arrivava dalla provincia, è stato una delle cose che mi ha sorpreso di più.
1: Infatti quello che dici è importante, perché da una parte il cellulare, i social ci permettono di conoscere il mondo come se potessimo camminare a piedi e sappiamo tutto, però dall'altro ci tolgono quella sensazione di stupore di che invece è il sale della vita.
2: A me manca tanto questo senso qua di stupore, perché la vita è bella anche, cioè, se chiedi a chiunque nella sua vita quali sono le serate più belle che ha fatto, ti dirà quelle che sono nate per caso.
1: È bello lasciarsi proprio sorprendere da quello
2: perché
1: che
2: sono serate magari inaspettate, no? Quando invece quella sera lì andremo in quel locale, ho prenotato nel miglior locale, cioè in realtà sono belle serate, ma che uguale a mille altri. Invece a volte se hai voglia di farti sorprendere dalla vita, nascono delle serate per dire una cosa ovviamente, che veramente ti portano un divertimento o comunque delle emozioni che proprio non avevi messo in conto, e per quello sanno forse

0: E questa era L'ultima notte, diciamo il singolo che ha anticipato l'uscita del disco, lo ricordiamolo, MAPS, manuale alternativo per sentire. E questa è ambientata a Bologna, sotto i portici. Anzi, in realtà la città viene vista prima dall'alto, da San Luca, e poi scendi proprio all'interno fino al Nettuno, insomma i punti più importanti in cui si riconosce questa città in cui i due anime nella notte si cercano.
1: Sì. Sì, guarda, questa L'ultima notte è una canzone che mi è nata con la voglia di rimettere un faro sulla notte, che l'abbiamo un po' persa negli ultimi anni, è successo soprattutto dopo il Covid. Oggi se semplicemente vai in un ristorante, almeno dalle nostre parti, già alle 9:30 ti dicono dai, ordinate che fra un po' chiude la cucina, no?
0: A Napoli no, anche
1: a Napoli probabilmente no, insomma da noi comincia a essere così, sono cambiati un po' gli orari, la gente sta un po' più a casa, e quindi a me un po' dispiace, perché la notte è quel momento che ha a che fare con i sogni, con la magia, con l'amore, col sesso, con la fuga, col provare a ritrovare te stesso, cioè quindi ha tutto questo insieme, no, di sensazioni che se vuoi ci può stare in una notte, che perderla per finire a casa davanti a un telefonino o una TV, insomma proprio non, mi dispiace. Quindi con questa canzone ho provato a scrivere un brano rimettendo il faro sulla notte, pensando come se fosse l'ultima, e per me, se penso alle notti, alle nottate, penso a Bologna, perché è una delle città veramente che di notte regala divertimento, compagnia, musica, cioè ti dà tutte quelle sensazioni veramente che stavamo dicendo prima.
0: Una cosa non ho capito bene: L'ultima notte secondo te è una fine o è un inizio?
1: Ma L'ultima notte è la voglia di vivere le notti adesso come se fossero l'ultima, no? Cioè almeno per tirar fuori un po' la voglia di mordere, di graffiare veramente la notte. Quindi per me sarebbe più un inizio, nel senso che se torniamo a rivivere le notti, no, come almeno come io sono stato abituato, probabilmente spero che si torni sia alla prima di una lunga serie. E se

0: E rientra un po' in quello che stavamo raccontando, il bisogno di avere una vita diversa, forse come l'avevamo noi qualche anno fa, prima del Covid, quando c'era ancora tanta energia, tanta voglia di fare, tanta voglia di stare insieme. Qui la domanda è proprio posta in maniera precisa. Una vita diversa è proprio il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. La domanda è semplice, ma essenziale, profonda, se davvero ci fosse un altro modo di stare al mondo.
1: Questo è quello che ho provato a chiedermi in questa canzone. Il brano inizia proprio con "e se fosse una vita diversa", vuole essere l'incipit, ma vuole essere una chiave sia per vedere, io che ho una vita di cui sono anche molto felice della mia vita, però mi piacerebbe capire le cose che cambierei, no, di questa vita, della mia vita o della vita in generale, no, perché sono ancora...
0: Vuol dire qualche cosa che cambieresti della tua vita se non fossi nato, se non facessi il musicista, se non fossi Marco Ligabue, sì. Cosa ti piacerebbe essere? Meglio, chi ti piacerebbe essere?
1: Ma ho sognato varie cose, insomma, comunque parallelamente alla mia carriera musicale ho sempre sognato. Una cosa che mi è sempre piaciuta, che può essere anche veramente molto semplice, sarebbe stata quella di vivere, cioè, proprio in campagna, cioè proprio per avere un grande contatto con la natura, che secondo me quello ti restituisce tanto. E poi mi sarebbe sempre piaciuta l'idea di gestire dei locali, dove far suonare gruppi, dove dare spazio agli emergenti, dove essere il punto di riferimento, no, da chiacchiera del locale, no, perché
0: questo te lo porti un po' nel DNA.
1: Probabilmente c'avevano già la balera i miei genitori, però oggi mi fa strano, io sono sempre stato abituato ad andare nei locali dove bene o male conoscevi un gestore, un cameriere, no? Che andavi nel locale un po' per il cibo, un po' per quello che succedeva, ma anche per la persona che c'era. Oggi i locali sono tutti perfettamente anonimi, no? Cioè cambiano personale continuamente, no? È difficile trovare un locale che abbia un'anima anche di qualche persona, no? E quindi probabilmente una cosa che mi sarebbe piaciuto, insomma, se non avessi fatto la musica, essere tutte le sere in un locale dove si mangia, si beve, c'è un gruppo che suona e c'è ogni sera da conoscere, da stare in mezzo della gente.
0: Vero, tipo bar Mario, no? Cioè, è difficile trovare anche i proprietari dei locali che sono lì sul posto e, come dici tu, diventano un punto di riferimento.
1: Io sono cresciuto con ristoranti e bar che andavi lì anche per il personaggio che c'era dentro, che dava un'identità, dava un'anima a quel posto, no? Oggi, insomma, un po' è cambiato, ma non sempre tutto è meglio o peggio, insomma, è chiaro che un po' è una fase che a me manca, quella.
0: Ho la sensazione in questo brano anche che tu voglia fare un po' pace con i tuoi sbagli. C'è qualcosa, sì, che faresti in maniera diversa? Non so, c'è stato qualche treno che è passato e non sei riuscito a cogliere oggi? Hai qualche rimorso? Hai qualche rimpianto?
1: Ma guarda, io in realtà mi sono tolto veramente tante voglie. Ho iniziato tardi a cantare perché ho sempre avuto una paura folle di mettermi davanti a un microfono, perché quando hai un fratello come Luciano Ligabue che ti riempie gli stadi, campovolo, milioni di dischi, premi di ogni tipo, dice vabbè, ma adesso io inizio, cioè dove devo andare, no? Mi sono sempre detto tra me e me, e quindi ho aspettato forse i 40 anni perché mi è venuta una maturità, non lo so, mi sono arrivate delle componenti interiori che mi hanno spinto.
0: Forse a una certa età senti il bisogno di fare quello che desideri,
1: esatto.
0: A prescindere dal confronto con gli altri,
1: esatto,
0: ma anche dal pensiero degli altri,
1: te
0: stesso e basta,
1: esatto.
0: Anche perché poi tu hai scritto da te.
1: Col senno di poi mi sarebbe piaciuto iniziare a cantare prima, però non avevo forse questo tipo di consapevolezza, quindi avrei fatto un disastro forse,
0: chissà. La cito spesso questa frase, c'è persona che dice che ogni cosa a suo tempo ha il suo tempo, quindi forse quello era il tempo giusto in cui tu ti sentivi che era arrivato il momento di metterti in gioco.
1: E l'ho fatto con la convinzione, la consapevolezza e con le armi che mi potevano, insomma, supportare in questo nuovo viaggio.
0: E Luciano cosa ha detto quando ha inciso il primo disco? Anche se tu in realtà ne avevi fatti altri con,
1: sì,
0: il Rio.
1: Con il Rio sì, però no, non li facevo
0: cantare,
1: scrivevo le canzoni, suonavo la chitarra, lì diciamo era una mia zona di comfort. La musica mi piaceva, stavo nel mio angolino, e poi a un certo punto ho sentito questa esigenza, gliel'ho detto a Luciano e gli ho detto guarda, mi piacerebbe partire dopo tanti anni con i gruppi, insomma l'esperienza del gruppo, mi piacerebbe fare il cantautore. E mi fa, chi si scrive le canzoni se le deve anche cantare, quindi è come se mi avesse lanciato. Esatto.

0: E qui proseguiamo questo viaggio interiore, sempre tutto bene. Ormai c'è questo gusto proprio di mostrarsi sempre al massimo, sempre vincenti, sempre potenti. E invece non ce n'è tutto questo bisogno. In questo è bello perché un po' capovolge tutta la situazione. Bisogna accettarsi anche per quello che si è, accettare i momenti che si vivono.
1: Sì.
0: Ristabilire una verità.
1: Sì, con sempre tutto bene, proprio voglio smontare pezzo per pezzo, c'è questa un po' questa finzione, questi filtri umani, no? Dove anche ci precludiamo i rapporti, forse, perché pensiamo con uno sbrigativo, se no tutto ok, tutto bene, sempre tutto bene, ce la caviamo. In realtà sarebbe proprio bello andare un po' più a fondo in questi rapporti, ma anche giocando, anche in leggerezza, non sempre bisogna affrontare la vita, diciamo, solo su temi importanti. E con questa canzone ho voluto giocare proprio nello smontare, quasi nel prendere in giro, no? Questa frase continua sempre tutto bene.
0: È vero, perché a volte anzi la leggerezza sta nell'accettare e nel parlare anche di se stessi con leggerezza, cioè non è che uno per parlare di sé, per dire cose vere, debba essere pesante, anzi lì però c'è uno scambio vero, qualcosa che resta nel tutto bene, alla fine c'è il nulla.
1: Siamo nell'epoca dei filtri di Instagram, filtri diciamo di ogni tipo, e abbiamo messo anche un po' di filtri nei nostri dialoghi, e questa canzone vuole andare a smontare questo.
0: E questo è bellissimo, ristabilire la verità, secondo me anzi porterebbe molta più leggerezza di quella che c'è adesso, in cui abbiamo sempre paura di essere colti, anche appunto dice i filtri dappertutto. Uno ormai è tanto abituato a ritoccarsi che poi quando si guarda nello specchio dice: ma io sono veramente così? Sì. Quasi non si riconosce.
1: Poi adesso ci sono mille filtri anche sulle parole, adesso devi stare anche attento a ogni parola che dici, no? Perché soprattutto se sei un personaggio pubblico, cioè un attimo che in un mondo che fa i numeri sulle divisioni, un mondo che fa i numeri sulle divisioni, non vede l'ora che tu dici una parola interpretabile in un modo o nell'altro che possa essere divisiva
0: per poterti attaccare.
1: Sì.
0: Hai colto un altro aspetto un po' triste della nostra società, è quello dei numeri. Ormai contano i numeri e noi le persone dove sono andate a finire. E infatti il bello di questo album, di questo disco, è che è diviso in due parti. Da una parte il mondo, l'ecologia, l'attenzione all'altro, e poi piano piano c'è il lato B, in cui non c'è più l'artista, non c'è più il mondo, ma c'è Marco Ligabue, c'è la parte più intima, tornare dal mondo che è importante, che noi dobbiamo proteggere, che dobbiamo guardare, perché tu lo analizzi in tutti i suoi aspetti, però anche poi la centralità dell'uomo per quello che è. Questo secondo me è molto bello, e ritorna un po' anche la funzione vera del cantautore, quello di parlare dell'uomo, della verità, dell'anima.
1: Sì, esatto, proprio i luoghi dell'anima, dove vai a raccontare delle cose ormai che non si dicono più, no? Dove nel 99% dei casi vengono strozzati da un sempre tutto bene, soprattutto nel lato B, e ho voluto andare con canzoni un po' più profonde, più intime, proprio a scovare le tane, a togliere un po' di polvere ai luoghi dell'anima.
0: E questo tuo scrivere, tu di solito quando scrivi, quando scoppia questa scintilla creativa, di solito è legata a certi momenti, hai una disciplina, come succede?
1: Ma bisogna essere un po' scollegati dal mondo per scrivere, almeno nel mio caso. C'ho sempre la chitarra in mano, quindi scrivo un sacco di spunti, poi dopo per buttare giù la canzone, il testo, ho bisogno di distaccarmi, spegnere il telefono, ma non 5 minuti, proprio ore o anche giornate, perché spesso il mondo è talmente così trafficato di notifiche, di urgenze, di scadenze, che è un vortice, no, che ti tira dentro, no, e ti fa perdere quella dimensione un po' magica della creatività, no, che abbiamo tutti noi. Io ce l'ho nella musica, ma chiunque noi ce la può averla in qualsiasi contesto. E a me piace proprio prendermi questi momenti dove stacco da tutto, e di solito parto da una melodia che mi convince, poi mi viene subito in mente un tema di una cosa che dico: questo è un po' che lo vorrei raccontare, questa è la canzone giusta per raccontare questa cosa.

0: E siamo arrivati alla fine del tuo album, Le canzoni inglesi, un brano nostalgico in cui ricrea un po' le atmosfere delle canzoni che ascoltavi sempre da ragazzo, quelle che ti piacevano quando, insomma, c'era proprio quello che stiamo dicendo prima, tanta verità, c'era questo Britpop. Quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Ma io ho sempre avuto due filoni tendenzialmente, uno quello italiano sui cantautori, e proprio quando ho scoperto il canzoniere ho cominciato a fare i primi accordi lì, De Gregori, Fossati, Rino Gaetano, Lucio Dalla, De André, insomma la grande scuola dei cantautori italiani è stata fondamentale per le parole, per farmi capire quanto fossero importanti le parole nelle canzoni, che fino a quel momento non le stavo valutando più di tanto, e quello è stato proprio decisivo. E poi mi è sempre piaciuto la musica rock tendenzialmente, sia il filone inglese che il filone americano, insomma ognuno con le sue distinzioni, ma ho sempre ascoltato tanta di questa musica, e con queste canzoni inglesi ho voluto un po' sbloccare un ricordo di quando a 18 anni per la prima volta andai a Londra, sempre in epoca pre-internet, quindi non sapevo niente di Londra. Arrivai lì e in particolare a Camden Town, musica dal vivo 24 ore al giorno, negozi di vinile ad ogni angolo, mercatini di vestiti stravaganti, rock and roll, rockabilly, mod, dark, new wave, insomma tutte le tendenze possibili. Sembrava il mio parco giochi, sembrava la mia Gardaland quella, e quando sei nella tua Gardaland e hai 18 anni ti innamori. Io mi innamoravo 30-40 volte al giorno, ogni sguardo di una ragazza per me era un innamoramento, per me era la donna della mia vita. E quindi con questa canzone ho voluto tornare a quel periodo, anche era il periodo del tutto è possibile, sembrava che ogni cosa fosse possibile, recuperando un amore di quel periodo anche di cosa si ascoltava.
0: E se ci fosse una canzone che in qualche modo rappresenta un po' la tua canzone cult, un po' la colonna sonora della tua vita? Tra tutte le canzoni inglesi ce n'è una in particolare.
1: Mi tocca andare più sull'America. Perché direi Dancing in the Dark di Bruce Springsteen, perché ballando insomma nel buio sarebbe, cioè proprio è una melodia e anche un testo che veramente mi fa sognare ancora oggi come allora.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte le cose che ci hai raccontato di questo album, che è un'iniezione di energia, di sorrisi, della capacità di soffermarci, di fermarci un attimo, di goderci la vita, di goderci momenti importanti, di ritornare alle cose vere, quelle che danno valore al nostro quotidiano.
1: Grazie a te per questo spazio, per questa bella chiacchierata.
0: E chiudiamo questo incontro con un appello, con Toc Toc Ecologico. Qui affronti il tema ambientale con tono diretto, riflessivo come sempre, ma anche che richiami l'urgenza di agire per il pianeta. Grazie Marco.
1: Grazie a te. Bussiamo alla coscienza ecologica di tutti. Toc Toc Ecologico.

0: medico.
1: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

presa. Tu mi guardi, già mi so arresa. E non mo dici, rimango, dico tanto sasci. Che la cavolese a te tenendo a sti bracci. Ehi, so cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Penso che troppi volte ci ho sbagliato. Penso che pure tu con fuoco e poi ti sei abbussato. E poi ti sei appicciato. Chiuro spurtiere e taglia l'anzio verso mare.

Jaffa. Mi è salato per sempre e non potevo parlare. Le cose che mi hai fatto ancora, io penso, sai perché. Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno.

Tutti fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

o espalho. Se diz a barla numa firma fina, a quana nunca gaje. Cabimo come sani fatte po' barlama. Da bigliata troppa l'acqua e rose sta facendo. Senza figuro, no, che non soltanto l'anda, ma quando a passione ci vo. E quando a palca magna, c'è sta chi spenne e spanna. Per essere importante chi non si sparagna e magna. Non piatta vacante, ma resto vero e sono sincero. Un veterano andai in una palla.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, senza, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Nino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccero, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che sono i problemi ci accomunano
6: quindi,
5: tutti.
6: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccero, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Beh, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
8: No. Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo, grazie.
6: Grazie a tutti. Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì, sì.
11: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
10: e si
11: quindi
10: rompe.
11: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
10: No, non lo dice. No?
11: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista sta soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
10: È d'accordo con dottoressa?
12: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo, e quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
11: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri, che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
13: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
14: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
13: Vostro onore, era tutto un giro, lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
15: Si pronuncia Mascalzon.
13: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!
16: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: mu vei da rimana si a bozzarni.
1: Perché questa luna, sta luna lucenda, non voglia fa niente.

Per una vita m'hai tenuto sotto torchio, sono stato il tuo rimorchio postargato 23. Per me puoi pure genufletterti in ginocchio, puoi sputarti dentro a un occhio, non mi incanti più perché ho imparato a dire no, a subire non ci sto e perciò stupire ti farò.

0: Quando sempre il fottutissimo sergente, sono stato il tuo attendente, attendente chissà che. Mi hai fatto prendere su poste per via orale per un fatto tracheale. Non mi hai detto mai perché, ma ho imparato a dire no. A subire non ci sto. E perciò stupire ti farò. Smargiassa, vai assa, porta via la tua carcassa. Prendi questo e metti in cassa. Stupire ti farò, stupire ti farò.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

C'è la miseria che c'ha fa, con sto caratteraccio che buffa, ed hai aperto cuore mio, tu mi hai sbattuto la porta in faccia. Amore di te, mo sai che faccio.

faccio amore, ma sai com'è? Pensando a te, mamma, mamma, sui son, son. Chanson,

faccio paga gunata, ma la buccia faccia amore, ma sai com'è pensando a te.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

radio. Come ci sono fornuta? Nuda. Mugobaba. Nuda. Come ci sono fornuta?

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dici che colpa è l'alcol. Aventador, sta curendo come una Lambo. Sta, non mi sta troppo un gol. Ehi, a te ti piace così? Perché sto fuori romix. L'indolizzo si orava la six, six, six.

E a sede sul tuo pasto dimmi la nurca passa. Sto cuore sempre giovane carire carvasse.

quando il marito dorme, stracco e fatica ancora. L'amore che sta peso, scegli a guardare il muro.

0: A chi ha voluto dedicare?
1: A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone che ci sta.

incontrai, ti parlai e mi innamorai di te. Mi guardaste, mi diciste, mi piacete pure a me. Ma tutto bene che hai detto sempre mi volete, è una bugia che è uscita in coppola a te.

vis a vis, si veris, dentro al cuore mio che c'è? Compatis, mi diresti?

l'altro giorno. Ma che scorno, venga a casa e trova te spettinata, scollacciata, insieme a un uomo. E beh, e credo, tu mi dicesti, Cicci.

0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7,
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7,
0: 1, 2,
1: 8.
0: 3, 4.
1: 5, 6, 7,
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E non me ne parte, come è stata? Sono la chianiera di andare a scarpare. Passano uoi.
1: Passano lui.
0: Passano tuoi.
1: Passano lui.
0: E passa 300 uoi. E nel primo mistero di Matalento ricende su Rosario a 7 per rain. Ricende su Rosario a 7 in cinta. Una tizia fuori una tarring.
1: Ehi,
0: un eroe 3 qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe 3 qua.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: E nel secondo mistero immacolato per fare una scena di finire in da culata. Poi ne tre soldati a scena in da nottata. Poi ne tre americani a scena in mezzo e grara. Poi ne tre marrucchini. E c'è un pezzo di terri! Uè!
1: Uè,
0: ma che è? Un eroe 3 qua!
1: 5, 6, 7, 8!
0: E un eroe 3 qua!
1: E 5, 6, 7, 8!
0: Io mi ricordo, com'è?
2: Rufrisca sulle pappolone metà di in casa gli avevo un collacchino, si faceva i rossi e pezzolini! E si arrezzavano pure i capi!
0: Ma no! Ma no! Ma no! Bis! Non ti ammenni e dai! Un eroe 3 qua!
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Padre nostro, fatti una bosta, fangella tosta. E si è fatta la tua volontà con Marreta, così annanzi. Piero Cosciari ne è pazzo. 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Morizzi, me ne riferisco per l'anima enunziata, che pure all'altro mondo sta infuocato.
1: Amen.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E 1, 2, 3, 4.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: E nel terzo mistero di Nutella per fuoco di Anelli ti ha preso la fornace. Il povero è tuo solo a Chianiela, si fu con Bancari. Il povero è tuo Munacci e le darà qui Raffani. Il povero è tre Fumeniel. E sai tutte e tre Cucuzziel.
1: Uè, ma non so se!
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E 1, 2, 3, 4.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: Salve regina.
3: E chi lo sa chi è sta regina?
4: Si è noblo e signorina.
2: O si è figlia mappina.
0: A me mi viene la serie a mazzina.
4: Ora, minuto e quattro ore. E mi fa che sto razione.
0: Un gioco mi dirindo sta mazzina.
2: Con pascalotto rindo salotto.
4: Con liberato rindo scandinato.
3: Con Ernest, con Pafnest.
0: Con Giovanni, su Toscano.
2: Con Alstino, un po' d'oscalino.
4: Con Nicola, un po' per rigiolo.
3: Con Dono, rindo
0: stipone. Con Lorenzi, da credenza.
2: Con Drengo, politicato con lei.
4: Con Alberto, sotto il coperto.
3: Con Gennaro, sotto il fogolato.
0: Con Bastiano, sotto una fondata.
2: Con Ciruzza, abbasso la buccia.
4: Con Liotato, rindo viscovato.
3: Con Geremia, rindo la sacrestia.
0: Con Menegone, sotto un lampione.
2: Con Pariello, rindo un pagliariello.
4: Con Ludovico, sotto un parefico.
3: Con Tommasi, con un albericerato.
0: Con Nuziello, mi hanno capito con Cuzielli. All'ultimo, con il re di Francia, pure si sta buffando la pan. Basta che apri il suo canzo.
1: Amen.
2: Riuscite con me.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: E 1, 2, 3, 4.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: 1, 2, 3, 4.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E
1: 1, 2,
0: 3,
5: 4. Note azzurrissime. Una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: barba stupida in gruscio, con la bocca in bocca a te.
1: Mi lascia tocchi in bocca e fa piangere come a te, ma stasera ti imploro così, fammi fare una razzata con te.

tutto tiene un buon dolce, a bravo l'ananas, lo frutto e caracassa, si fa me. Si tu ride stasera lo sì, un po' di mano mi dice cicci, la rasata che è bene che fa, un baravisa ci sa pure da, un baravisa con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, chiamme non di noia, non di noia, di ragazzi di mamma. Ne fattella la rasella, piccinella, piccinella, lo candino, lo morsillo che te fa. Ma tu viene la bocca bella, tonnullella, tonnullella, lo vasilla, pozzichillo, mo potà. Sì? Se ridi non c'è scorno, ma spegni nell'inferno, in arsato giorno, ti chiedo e nulla più. Ma tu mentre mi fai ovizza al riso, cusine, ti fermi all'improvviso, e poi piange con me, che, ma stasera più scampo non c'è, ti faccio fare un arsato con te. Stavo a fare una rasata con me, fattela, la caccia di rasella, rammella, stavo per la bella. Tu tieni un buon domusso, a bravo l'ananas, non frutte caracazza, si fa me. Si tu ride stasera così, un po' di mano mi dice sì sì, una rasata che è bene che fa, un baravisa c'è stato pure da, un baravin, baravisa con te, sempre con te, con te. E perciò, rido subito mamma, chiamme non di noia, non di noia, rido subito mamma, me fattella la rasella, piccinella, piccinella, lo cantino, lo morsillo che ti fa, ma tu tieni la bocca bella, tonnullella, tonnullella, lo vasilla, pozzichillo, mo potà. Sì? Se l'ha fatta arrestate con me, se l'ha fatta arrestate con me, rimmevo, così è nata cosa. Tu piace o vizzarrito, tu si nubile niente, la trecce, la maruccia, la tasca e flore coccia, si fa me. Si tu ride stasera lo sì, un po' di mano mi dice cicci, una rasata che bene che fa, un baravisa c'è stato con te, un baravin, baravisa con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, iambe, non di no, iambe, non di no, dico caspita mamma, me fattella la rasella, piccinella, piccinella, un tantino, un morsillo che la fa, ma tu tieni la bocca bella, tu nulella, non vasilla, pozzichillo, mo portà.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.